0: cómica, La Mera Mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai impazzire.
2: Chico, doble. Sono un padre.
3: Compatito.
2: Doble padre. Ay, mamá.